ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con nevi e